0: Música en tu idioma, Heraldo Radio.
1: Ritornerà per te. Puoi essere. Come posso indovinare?

0: Música, El Heraldo Radio.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai. Non finirà mai.

0: lascia l'apparenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Musica en tu idioma, Heraldo Radio.